0: 还有点
1: 没有点小迷糊
0: 不是啊都是你说这是你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀